Claude. Europa pa' la tutte. Europa pa' la manda. Pa' la calè. Pa' la parne. We are all equal. Europe our home.